amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero da Buenos Aires per tutto il mondo, con questa puntata di RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Berenice Vieto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto di questo programma, membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, grazie al relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci su internet, cliccate www.radionazionale.com.ar, cercate lì il tasto RAE e troverete la nostra trasmissione dal vivo, eppure potete trovare anche i podcast e tutte le informazioni delle nostre puntate. Certamente nelle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. E se siete più old fashioned, potete scriverci al nostro indirizzo con la posta cartacea via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha comunicato che in città il cielo sarà sereno al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con una minima di 5 gradi e una massima di 14 gradi e venti da nord. Martedì il cielo sarà sereno al mattino con temperature comprese tra 7 e 16 gradi e venti sempre da nord, e mercoledì la temperatura oscillerà tra i 10 e 19 gradi con cielo poco nuvoloso e non sono previste piogge almeno fino a giovedì. Così sarà questa settimana, che meno male il vento proviene da nord, perché se fosse da sud sarebbe una settimana freddissima. Voi sapete che qui nel nostro emisfero, quando il vento viene da sud, è come quando nell'emisfero nord il vento soffia da nord, porta il freddo. Appunto, parliamo dell'emisfero nord ed ecco una collaborazione tra musicisti da sud e dal nord. Parliamo di Estelares, la band argentina, ed Enrique Bunbury, lo spagnolo, con questa versione della canzone intitolata Alleluia.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gallo, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Ecco la musica folcloristica argentina, la dolcezza nella voce di Peteco Carabajal parlando delle mani della sua mamma come pájaros en el aire.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina mien xiang shi jie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAI, Argentina al mondo.
5: La RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentinian in die Welt.

L'Università di Buenos Aires ha conferito venerdì scorso il titolo di dottore honoris causa ad Alejandro Dolina in riconoscimento di una carriera che ha attraversato la letteratura, la musica, la radio, la televisione e diverse espressioni della cultura argentina. La cerimonia si è svolta nell'auditorium della Facoltà di Scienze Sociali davanti a oltre 700 partecipanti. All'evento erano presenti il rettore dell'Università di Buenos Aires, Ricardo Gelpi, il vicerrettore della Facoltà di Scienze Sociali, Diego De Charras, autorità accademiche, docenti, personale universitario, studenti, familiari, amici e ospiti speciali. Oltre a ricevere il diploma e la medaglia che hanno formalizzato il riconoscimento, Dolina ha partecipato ad un incontro con lo scrittore e psicologo Gabriel Rolón. La Facoltà di Scienze Sociali aveva promosso il riconoscimento successivamente approvato dal Consiglio Superiore dell'Università. Nelle motivazioni, l'Università ha sottolineato la carriera di Dolina come scrittore, musicista, compositore, conduttore radiofonico, attore e pensatore, nonché i suoi studi in lettere, storia e musica e i suoi libri, tra cui Crónicas del Ángel Gris e Notas al Pie. Durante la laudatio accademica, la direttrice del corso di comunicazione, Larissa Keival, ha evidenziato la dimensione culturale della sua opera e la capacità di Dolina di far trascendere i suoi personaggi dalla finzione fino a inserirli nella realtà quotidiana. Ha inoltre sottolineato la capacità del suo universo creativo di unire immaginazione, umorismo, musica, letteratura, amore e malinconia. Dolina ha accolto il riconoscimento con emozione, ironia e riflessioni sul passare del tempo. Le gioie, dopo una certa età, sono accompagnate da una deliziosa malinconia e da una nobile tristezza, ha affermato. Lo scrittore ha inoltre rivendicato il ruolo dell'università pubblica come spazio di conoscenza, confronto e condivisione, invitando a privilegiare l'educazione e la creazione di università e scuole rispetto ad altre priorità. L'omaggio si è concluso con una conversazione tra Dolina e Rolón in un incontro che ha unito riconoscimento istituzionale, umorismo e le riflessioni che caratterizzano la lunga carriera dello scrittore Alejandro Dolina. Música ahora con Ulises Butrón, El amor es más fuerte.

0: Ecco, la voce di Edmundo Rivero, la storia che si ripete come in un loop qui in Argentina, Pucherito de Gallina.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, 面向世界.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて, Argentina.
4: RAI, Argentina al mondo.
5: La RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentinian in the Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: Ed ecco amici, presentiamo oggi una nuova rubrica intitolata L'Argentina da scoprire. Oggi parleremo della riserva naturale La Pajunia nella provincia di Mendoza. Questa rubrica è a cura di
7: Julieta Galván.

La riserva naturale La Pajunia, situata a sud-est della provincia di Mendoza, è la regione del pianeta con maggior densità di vulcani. Ciò si deve al fatto che possiede oltre 800 picchi in 450.000 ettari che formano un deserto nero a cui si può accedere con guide autorizzate. È un percorso ideale per il turismo avventura. Itinerari da percorrere in una van fuoristrada, cavalcate e trekking lungo un paesaggio da favola, dove il color nero del terreno ed i coni dei vulcani contrastano con il cielo turchese. Questa riserva si trova nella parte ovest dell'Argentina, distante 1300 km da Buenos Aires. Si può viaggiare fino alla città di Mendoza in aereo e da lì bisogna percorrere 200 km verso sud, lungo la strada statale. La Pajunia è stata dichiarata area protetta nel 1982 sotto il nome El Pajén, riserva naturale. Il nome deriva dalle parole dei pehuenes, Pajunia o Pajun, che significa posto dove si trova il rame.

0: es distancia lo que pesa.
1: La riserva La Pajunia è considerata una delle regioni vulcaniche più estese del mondo. Picchi quali il vulcano Malacara sono i principali posti visitati dai viaggiatori ed esperti che arrivano fino alla regione. In questo vulcano l'erosione di milioni di anni ha formato carcavas, cioè cavità sulle pareti del vulcano a causa dei torrenti di acqua piovana che hanno eroso la roccia ed il suolo. Secondo gli specialisti, in questa zona della precordigliera delle Ande, la regione deve il suo particolare paesaggio lunare alla eruzione vulcanica relativamente giovani, cioè antiche circa 10.000 anni. Oltre ai vulcani, la regione possiede una grande zona umida chiamata Laguna del Giancanelo, dove il fiume Malargue versa le sue acque. Questa laguna è stata dichiarata area Ramsar, cioè zona umida di importanza internazionale, nel 1995. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico e di periodi di siccità che hanno colpito la regione, il volume dell'acqua è calato del 50%. Dal 2010, la riserva La Pajunia, nella provincia di Mendoza, si iscrive nella lista dei candidati al Patrimonio Mondiale Naturale dell'Umanità dell'UNESCO. L'Argentina possiede ormai 8 siti protetti sotto questa denominazione: la penisola di Valdez, nella provincia di Chubut, la Manzana e le rovine gesuite nella provincia di Cordova, il Parco Nazionale Iguazú e le rovine di una missione gesuita guaraní nella provincia di Misiones, i parchi nazionali Ischigualasto, provincia di San Juan, e Talampaya, provincia di La Rioja, la Quebrada de Humahuaca, provincia di Jujuy, e la Cueva de las Manos, la Grotta delle Mani, ed il Parco Nazionale Los Glaciares, nella provincia di Santa Cruz.

Nel caso della Pajunia, la candidatura a patrimonio UNESCO è orientata ad ottenere una maggior protezione dell'ambiente, flora e fauna ed a preservare uno spazio considerato dagli esperti geologi e vulcanologi un santuario naturale eccezionale. La dottoressa in geologia, Corinna Arisso, afferma che la riserva è un libro aperto per i vulcanologi perché non vi è un altro posto nel mondo dove si concentri una quantità simile di coni di diversi tipi di eruzioni. Se leggiamo un libro di vulcanologia, tutti i tipi di vulcani che lì si studiano si trovano alla Pajunia. Fra i vulcani più importanti, con nome proprio, oltre al Malacara, vi sono il Pajun Matru, 3.691 metri sul livello del mare, il Pajun Liso, 3.800 metri, il Santa Maria, a una colata di lava di 17 km chiamata Escorial della Media Luna, il Carapacho, Los Morados e del Coral. Inoltre, per i viaggiatori, i contrasti sono meravigliosi. Ne è un esempio la zona nota come Las Pampas Negras, vaste superfici formate da lapilli, piccoli frammenti di rocce vulcaniche espulse durante l'eruzione,

La regione può essere considerata attiva, sebbene non entri in eruzione. La formazione quasi definitiva del paesaggio lunare è stata segnata da una gigantesca eruzione del Payum Matru 100.000 anni fa. Secondo il rilevamento della zona, vi sono almeno 70 specie di animali, da uccelli quali il condor fino ai mammiferi come volpi, pumas e cammelidi. Le visite si possono fare durante tutto l'anno, soltanto con guide autorizzate dal comune di Malargue, distante 200 km dalla riserva, con una durata media di 13 ore di percorso lungo strade senza impronte. Lavoro degli ambientalisti e vicini della regione hanno promosso l'istanza di preservazione di queste terre dei vulcani e fiumi di lava. Rubrica a cura di Julieta Galván, Argentina da scoprire, riserva naturale La Pajuña, provincia di Mendoza.

Genodermatosi sono malattie genetiche che colpiscono principalmente la pelle, ma possono interessare anche altri organi. Sono causate da alterazioni dei geni coinvolti nella formazione o nel funzionamento della pelle o possono derivare da mutazioni ereditate dai genitori oppure insorgere spontaneamente. Lo ha spiegato la dottoressa Graciela Mansur, responsabile della divisione di dermatologia dell'Hospital de Clínicas dell'Università di Buenos Aires e direttrice del CEDIGEA. Sebbene singolarmente siano poco frequenti, nel loro insieme rappresentano un motivo frequente di consultazione. Di solito si manifestano dalla nascita o durante l'infanzia, anche se alcune possono comparire in età adulta. Le manifestazioni sono molto diverse. Alcune causano un'estrema fragilità della pelle, come la epidermolisi bollose, nota come pelle di cristallo, nelle quali anche un lieve trauma può provocare vesciche o ferite. Altre producono una pelle spessa e squamosa, come le ittiosi. Esistono inoltre patologie che colpiscono le ghiandole sudoripare, i capelli o i denti, mentre altre aumentano il rischio di sviluppare tumori. La diagnosi può trasformarsi in una vera odissea per le famiglie a causa della varietà dei sintomi e della scarsa conoscenza di questa malattia. Alcuni pazienti vengono diagnosticati nell'infanzia, mentre altri arrivano all'età adulta senza sapere di avere una malattia genetica. Abbiamo avuto pazienti ai quali la diagnosi è stata fatta da 17-34 anni o più, ha raccontato Mansur. L'analisi molecolare permette di identificare il gene coinvolto e confermare la diagnosi orientando cure, trattamenti e monitoraggio. È inoltre fondamentale per la consulenza genetica e per pianificare future gravidanze. Il trattamento varia in base alla patologia e può includere creme, bendaggi, farmaci orali e terapie biologiche. Poiché possono essere coinvolti altri organi, è necessario un approccio multidisciplinare accompagnato da consulenza genetica e supporto psicologico. La genodermatosi rappresentano il 15% delle malattie genetiche globali. Dal 3 al 5 settembre il CEDIGEA ha organizzato il secondo congresso internazionale sulle genodermatosi con oltre 100 specialisti riuniti per condividere progressi nella diagnosi e nel trattamento. Musica ora con Aquelarre, Violencia en el Parque.

Molto bene la musica con la cantante argentina Marcela Morelo, la canzone intitolata Desde Ahora. Ecco, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna. Berenice Vietto dalla cabina di regia e chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. E vi auguriamo un bellissimo proseguimento della giornata. Sarà a domani, ciao!

Buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero da Buenos Aires per tutto il mondo, con questa puntata di RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Berenice Vieto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto di questo programma, membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, grazie al relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci su internet, cliccate www.radionazionale.com.ar, cercate lì il tasto RAE e troverete la nostra trasmissione dal vivo, eppure potete trovare anche i podcast e tutte le informazioni delle nostre puntate. Certamente nelle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina. E se siete più old fashioned, potete scriverci al nostro indirizzo con la posta cartacea via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha comunicato che in città il cielo sarà sereno al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con una minima di 5 gradi e una massima di 14 gradi e venti da nord. Martedì il cielo sarà sereno al mattino con temperature comprese tra 7 e 16 gradi e venti sempre da nord, e mercoledì la temperatura oscillerà tra i 10 e 19 gradi con cielo poco nuvoloso e non sono previste piogge almeno fino a giovedì. Così sarà questa settimana, che meno male il vento proviene da nord, perché se fosse da sud sarebbe una settimana freddissima. Voi sapete che qui nel nostro emisfero, quando il vento viene da sud, è come quando nell'emisfero nord il vento soffia da nord, porta il freddo. Appunto, parliamo dell'emisfero nord ed ecco una collaborazione tra musicisti da sud e dal nord. Parliamo di Estelares, la band argentina, ed Enrique Bunbury, lo spagnolo, con questa versione della canzone intitolata Aleluya.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Ecco la musica folcloristica argentina, la dolcezza nella voce di Peteco Carabajal parlando delle mani della sua mamma come pájaros en el aire.
1: RAE, Argentina al mondo. RAE, Argentina, 面向世界. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
3: RAE, Argentina al mondo.
4: La RAE, Argentina al mondo.
5: RAE, Argentinian in die Welt.

L'Università di Buenos Aires ha conferito venerdì scorso il titolo di dottore honoris causa ad Alejandro Dolina in riconoscimento di una carriera che ha attraversato la letteratura, la musica, la radio, la televisione e diverse espressioni della cultura argentina. La cerimonia si è svolta nell'auditorium della Facoltà di Scienze Sociali davanti a oltre 700 partecipanti. All'evento erano presenti il rettore dell'Università di Buenos Aires, Riccardo Gelpi, il vicerrettore della Facoltà di Scienze Sociali, Diego De Charras, autorità accademiche, docenti, personale universitario, studenti, familiari, amici e ospiti speciali. Oltre a ricevere il diploma e la medaglia che hanno formalizzato il riconoscimento, Dolina ha partecipato ad un incontro con lo scrittore e psicologo Gabriel Rolón. La Facoltà di Scienze Sociali aveva promosso il riconoscimento successivamente approvato dal Consiglio Superiore dell'Università. Nelle motivazioni, l'Università ha sottolineato la carriera di Dolina come scrittore, musicista, compositore, conduttore radiofonico, attore e pensatore, nonché i suoi studi in lettere, storia e musica e i suoi libri, tra cui Cronicas dell'Angel Gris e Notas al Pie. Durante la laudatio accademica, la direttrice del corso di comunicazione, Larissa Keival, ha evidenziato la dimensione culturale della sua opera e la capacità di Dolina di far trascendere i suoi personaggi dalla finzione fino a inserirli nella realtà quotidiana. Ha inoltre sottolineato la capacità del suo universo creativo di unire immaginazione, umorismo, musica, letteratura, amore e malinconia. Dolina ha accolto il riconoscimento con emozione, ironia e riflessioni sul passare del tempo. Le gioie, dopo una certa età, sono accompagnate da una deliziosa malinconia e da una nobile tristezza, ha affermato. Lo scrittore ha inoltre rivendicato il ruolo dell'università pubblica come spazio di conoscenza, confronto e condivisione, invitando a privilegiare l'educazione e la creazione di università e scuole rispetto ad altre priorità. L'omaggio si è concluso con una conversazione tra Dolina e Rolón in un incontro che ha unito riconoscimento istituzionale, umorismo e le riflessioni che caratterizzano la lunga carriera dello scrittore Alejandro Dolina. Música ahora con Ulises Butrón, El amor es más fuerte.

0: Ecco, la voce di Edmundo Rivero, la storia che si ripete come in un loop qui in Argentina, Pucherito de Gallina.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, 面向世界.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて, Argentina.
4: RAI, Argentina al mondo.
5: La RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: Ed ecco amici, presentiamo oggi una nuova rubrica intitolata L'Argentina da scoprire. Oggi parleremo della riserva naturale La Pajunia nella provincia di Mendoza. Questa rubrica è a cura di
7: Julieta Galván.

La riserva naturale La Pajunia, situata a sud-est della provincia di Mendoza, è la regione del pianeta con maggior densità di vulcani. Ciò si deve al fatto che possiede oltre 800 picchi in 450.000 ettari che formano un deserto nero a cui si può accedere con guide autorizzate. È un percorso ideale per il turismo avventura. Itinerari da percorrere in una van fuoristrada, cavalcate e trekking lungo un paesaggio da favola dove il color nero del terreno ed i coni dei vulcani contrastano con il cielo turchese. Questa riserva si trova nella parte ovest dell'Argentina, distante 1300 km da Buenos Aires. Si può viaggiare fino alla città di Mendoza in aereo e da lì bisogna percorrere 200 km verso sud, lungo la strada statale. La Pajunia è stata dichiarata area protetta nel 1982 sotto il nome El Pajén, riserva naturale. Il nome deriva dalle parole dei pehuenes, Pajunia o Pajun, che significa posto dove si trova il rame.

0: es distancia lo que pesa.
1: La riserva La Pajunia è considerata una delle regioni vulcaniche più estese del mondo. Picchi quali il vulcano Malacara sono i principali posti visitati dai viaggiatori ed esperti che arrivano fino alla regione. In questo vulcano l'erosione di milioni di anni ha formato carcavas, cioè cavità sulle pareti del vulcano a causa dei torrenti di acqua piovana che hanno eroso la roccia ed il suolo. Secondo gli specialisti, in questa zona della precordigliera delle Ande, la regione deve il suo particolare paesaggio lunare alle eruzioni vulcaniche relativamente giovani, cioè antiche circa 10.000 anni. Oltre ai vulcani, la regione possiede una grande zona umida chiamata Laguna del Giancanelo, dove il fiume Malargue versa le sue acque. Questa laguna è stata dichiarata Area Ramsar, cioè zona umida di importanza internazionale, nel 1995. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico e di periodi di siccità che hanno colpito la regione, il volume dell'acqua è calato del 50%. Dal 2010, la riserva La Pajunia, nella provincia di Mendoza, si iscrive nella lista dei candidati al Patrimonio Mondiale Naturale dell'Umanità dell'UNESCO. L'Argentina possiede ormai 8 siti protetti sotto questa denominazione: la penisola di Valdez, nella provincia di Chubut, la Manzana e le rovine gesuite nella provincia di Cordova, il Parco Nazionale Iguazú e le rovine di una missione gesuita guaraní nella provincia di Misiones, i parchi nazionali Ischigualasto, provincia di San Juan, e Talampaya, provincia di La Rioja, la Quebrada de Humahuaca, provincia di Jujuy, e la Cueva de las Manos, la Grotta delle Mani, ed il Parco Nazionale Los Glaciares nella provincia di Santa Cruz.

Nel caso della Pajunia, la candidatura a patrimonio UNESCO è orientata ad ottenere una maggior protezione dell'ambiente, flora e fauna ed a preservare uno spazio considerato dagli esperti geologi e vulcanologi un santuario naturale eccezionale. La dottoressa in geologia, Corinna Arisso, afferma che la riserva è un libro aperto per i vulcanologi perché non vi è un altro posto nel mondo dove si concentri una quantità simile di coni di diversi tipi di eruzioni. Se leggiamo un libro di vulcanologia, tutti i tipi di vulcani che lì si studiano si trovano alla Pajunia. Fra i vulcani più importanti, con nome proprio, oltre al Malacara, vi sono il Pajun Matru, 3.691 metri sul livello del mare, il Pajun Liso, 3.800 metri, il Santa Maria, a una colata di lava di 17 chilometri chiamata Escorial de la Media Luna, il Carapacho, Los Morados ed El Coral. Inoltre, per i viaggiatori, i contrasti sono meravigliosi. Ne è un esempio la zona nota come Las Pampas Negras, vaste superfici formate da lapillis, piccoli frammenti di rocce vulcaniche espulse durante l'eruzione, dove il beige bianco di cammellidi come il guanacco contrasta con il color nero del paesaggio. O nella meseta Los Morados, dove l'ossido di ferro, di suoli e roccia, trasforma il posto in un paesaggio marziano.

La regione può essere considerata attiva, sebbene non entri in eruzione. La formazione quasi definitiva del paesaggio lunare è stata segnata da una gigantesca eruzione del Payum Matru 100.000 anni fa. Secondo il rilevamento della zona, vi sono almeno 70 specie di animali, da uccelli quali il condor fino ai mammiferi come volpi, pumas e cammelidi. Le visite si possono fare durante tutto l'anno, soltanto con guide autorizzate dal comune di Malargue, distante 200 km dalla riserva, con una durata media di 13 ore di percorso lungo strade senza impronte. Lavoro degli ambientalisti e vicini della regione hanno promosso l'istanza di preservazione di queste terre dei vulcani e fiumi di lava. Rubrica a cura di Julieta Galván, Argentina da scoprire, Riserva Naturale La Pajuña, provincia di Mendoza.

Genodermatosi sono malattie genetiche che colpiscono principalmente la pelle, ma possono interessare anche altri organi. Sono causate da alterazioni dei geni coinvolti nella formazione o nel funzionamento della pelle o possono derivare da mutazioni ereditate dai genitori oppure insorgere spontaneamente. Lo ha spiegato la dottoressa Graciela Mansur, responsabile della divisione di dermatologia dell'Hospital de Clínicas dell'Università di Buenos Aires e direttrice del CEDIGEA. Sebbene singolarmente siano poco frequenti, nel loro insieme rappresentano un motivo frequente di consultazione. Di solito si manifestano dalla nascita o durante l'infanzia, anche se alcune possono comparire in età adulta. Le manifestazioni sono molto diverse. Alcune causano un'estrema fragilità della pelle, come la epidermolisi bollose, nota come pelle di cristallo, nelle quali anche un lieve trauma può provocare vesciche o ferite. Altre producono una pelle spessa e squamosa, come le ittiosi. Esistono inoltre patologie che colpiscono le ghiandole sudoripare, i capelli o i denti, mentre altre aumentano il rischio di sviluppare tumori. La diagnosi può trasformarsi in una vera odissea per le famiglie a causa della varietà dei sintomi e della scarsa conoscenza di questa malattia. Alcuni pazienti vengono diagnosticati nell'infanzia, mentre altri arrivano all'età adulta senza sapere di avere una malattia genetica. Abbiamo avuto pazienti ai quali la diagnosi è stata fatta da 17-34 anni o più, ha raccontato Mansur. L'analisi molecolare permette di identificare il gene coinvolto e confermare la diagnosi orientando cure, trattamenti e monitoraggio. È inoltre fondamentale per la consulenza genetica e per pianificare future gravidanze. Il trattamento varia in base alla patologia e può includere creme, bendaggi, farmaci orali e terapie biologiche, poiché possono essere coinvolti altri organi, è necessario un approccio multidisciplinare accompagnato da consulenza genetica e supporto psicologico. La genodermatosi rappresentano il 15% delle malattie genetiche globali. Dal 3 al 5 settembre il CEDIGEA ha organizzato il secondo congresso internazionale sulle genodermatosi con oltre 100 specialisti riuniti per condividere progressi nella diagnosi e nel trattamento.

Molto bene la musica con la cantante argentina Marcela Morelo, la canzone intitolata Desde Ahora. Ecco, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna. Berenice Vietto dalla cabina di regia e chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. E vi auguriamo un bellissimo proseguimento della giornata. Sarà a domani. Ciao.